diventi allora il primatore, e ripeti quello che vorrà. Sul terzatto scende giù la tela, finalmente torna la realtà, e la sua commedia dell'amore.